di semua. Mama Hilda di Nanganasa, selamat sore. Marcel di Bavaria, Yeri di Datu Alu, Bunda Ima Cuma Umere, Cuma Mere juga, ada Nona Widya, Nona Olin, Bang Nano, Bang Jabok, selamat sore semua.